Le kina man da don la di lengo o ga na yengo don la di le ya le ya ya le bi